Gradler e IBM per Cupro, di Rigel in primo luogo, De Grede e Teodest in terzo posto, du britannico Johan Rie e Nyonda decimo quarto, il suo compagno di equipo italiano Daniel Petrucci in BMW, più piccolo a zona Volkswagen e in decimo quinto, come estremo fu Nicola Gulega, il quadragesimo terzo vittorio.